0: Eccoci, salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sugli onde di Radio Tunisi, canale internazionale Due Vite di Marco Mengoni per iniziare questo nostro programma. E come ogni lunedì abbiamo con noi il nostro amico Valfrido Aghilone. Buon pomeriggio, caro Valfrido.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti, ciao caro Mohammed.
0: Allora, parliamo della nazionale italiana. Prima uscita della seconda fase Mancini, come hai visto questa Italia? E poi questa sera, se non vado errato, ci sarà anche un'altra partita, no?
1: Esatto, allora hai fatto bene a ridere, perché meglio si ride per non piangere. E niente, prima è un flop incredibile la prima uscita del Mancini bis, un 2-0 a Roma contro il Belgio, con cui non si perdeva una partita ufficiale dal 72 addirittura. Quindi stiamo tentando di guadagnare tutti i record, anche questo qui è un record di imbattibilità, è stato perso contro questa squadra, un Belgio normalmente organizzato, e ci voleva poco per battere questa nazionale priva di idee, priva di voglia, priva di agonismo. Qualcosa all'inizio secondo tempo, la verità c'è stata occasione di Ken, ci sono stati piccoli segnali così di voler reagire, ma poi il buio totale, si vede proprio che la nazionale non c'è, c'erano molti esordienti.
0: Ma forse era questa la ragione, perché insomma Mancini dobbiamo dargli anche un po' di tempo per organizzarsi.
1: Sì, va bene, ma se i veterani non bisogna metterli perché ormai sono demotivati e hanno fatto la loro storia e il loro ciclo in campionato, e i giovani non si possono mettere, esordiente non si possono mettere, chi bisogna schierare in questa formazione? Questo è un quesito a cui non so chi potrà rispondere. L'unica nota positiva è un Donnarumma che ha evitato una grandissima debacle, perché è un 3-4 gol li ha salvati. E poi c'è stato Scalvini, che non è l'ultimo arrivato, anche che ha sbagliato un gol da 0 metri, la porta spalancata, ma bastava solo mettere la palla in gol e ha trovato il modo di tirare alle stelle. Quindi anche qui forse che ci vuole un po' più di rigore, insomma, non è troppo superficiale l'approccio, troppo superficiale dei nostri giocatori. Non so se hanno paura, non so se pensano al loro club ormai e non più alla nazionale, c'è qualcosa che non va, tutto da rifondare, ma così le basi per rifondare questa nazionale non li vedo assolutamente io.
0: Vabbè, però comunque, insomma, non so, forse il fatto di far entrare questi giovani, il tempo di adattamento, cioè, ci vogliono. Io vedo per esempio la Germania, se non vado errato, anche la Germania dopo la Coppa del Mondo, insomma, fatica proprio a ritrovare gli equilibri di questa squadra, no? O no, non siamo nello stesso piano?
1: La Germania ha perso ieri, sì, incredibilmente, in casa contro la Grecia, sì, lo so. E altre nazionali si stentano un po', ma ciò non toglie che l'Italia è proprio lontanissima parente dall'Italia, della nazionale che abbiamo sempre conosciuto, che anche quando perdeva lo faceva dando il massimo, e qui siamo troppo lontani, non so che progetto abbia giusto la Federazione Italiana Gioco Calcio, ma qui bisogna vedere, perché i nostri giovani non ci sono, bisogna andare a pescare negli altri campionati dove non giocano, è il caso di Coppola, è il caso di questo Romano, lì schierato al centrocampo proprio come playmaker, e quindi c'è qualcosa che non va, bisogna vedere come agire, e speriamo che questa sera, come hai detto te, c'è la seconda partita in Turchia, una Turchia che ha perso la prima partita contro la Francia per 1-0 con gol di Mbappé, e quindi diciamo che si è comportata
0: abbastanza. Non si gioca in Italia, si gioca in un terreno un po' calduccio, come si dice.
1: Assolutamente sì, quindi speriamo che la nazionale possa smentire tutti, me in primo, e fare una buonissima prestazione questa sera, possibilmente coronata da un successo, e forse ci sentiremo un po' più appagati e più calmi un po' tutti quanti.
0: Allora, io giusto per sapere se hai un'idea di chi andrà a giocare questa sera, cioè sarà la stessa squadra ha giocato il Belgio, o ci sarà?
1: Assolutamente no, penso che ci siano addirittura 9 innesti, 8 innesti, sì, sì, allora Donnarumma in porta, in difesa 4 novità, Caiude a destra, Ruggeri a sinistra, promettente, Ruggeri come terzino sinistro, e al centro Scalvini e Bastoni, Scalvini che era entrato al secondo tempo e Bastoni che era squalificato per la prima partita. Al centrocampo un trio formato da Frattesi, Fagioli e Tonali, quindi Tonali che ha giocato la prima partita, adesso gioca nuovamente in attacco, Raspadori, Scamacca e Pio Esposito. Quindi dalla formazione iniziale di 3 giorni fa rimangono solo il portiere Donnarumma, il centrocampista Tonali e l'attaccante Pio Esposito, tutti gli altri sono innesti, quindi una nuova formazione, 8 undicesimi di giocatori nuovi per questa
0: seconda
1: partita.
0: Scamacca e Pio Esposito non è che andranno a perché sono due classici 9, no?
1: Sì, va bene, per segnare ci vogliono i 9, ci vogliono le persone, magari forse Scamacca è più uomo di area di rigore perché fisicamente è più potente, forse Pio Esposito giocherà o adesso a sinistra perché è più agile, quindi può magari saltare l'uomo e mettere in area di rigore dei palloni interessanti, saremo a vedere.
0: E questo è il problema dell'Italia, che come dicevi da tanto tempo che in Italia gli manca quel giocatore che appunto salta il difensore.
1: Sì, ma ormai in tutto il calcio moderno adesso è molto molto difficile trovare giocatori che saltano, tutti i giocatori adesso arrivando al centrocampo avversario, prima di tutto c'è questa nuova moda che a me piace pochissimo, piede invertito, il mancino che deve giocare a destra.
0: Ma è una cosa italiana o una cosa?
1: No, dappertutto, dappertutto. Ormai c'è sempre il piede invertito e poi certo, chiaramente appena si arriva alla metà campo avversaria, anziché affondare o lanciare o tentare di trovare il giocatore tra le linee che può magari aprire la difesa e trovare un pertugio per il tiro o per infiltrarsi, si va sempre indietro. Io a volte rivedo le vecchie partite 82, 86, del 90, così è un piacere vedere quando scattava l'ala, dribblava, arrivava fino in fondo e faceva spiovere la palla al centro per dei colpi di testa, dei tiri al volo, così. Questo ormai non c'è più, si gioca prevalentemente a palla a raso terra, si vuole entrare in porta con dei passaggi e degli assist che devono per forza smarcare l'attaccante da solo davanti al portiere per tirare a botta sicuro, non si tenta più la giocata un po' più magari difficile, che va bene, si rischia di fare una figuraccia, ma se si riesce è sempre uno spettacolo, è sempre molto meglio di far girare ore e ore. Sembra vedi la palla a mano, la handball,
0: sì,
1: è così, quando si gira dappertutto così la cosa,

0: preoccuparsi. Invece, nel caso contrario, come ci auguriamo tutti, un risultato positivo forse può far dimenticare la brutta figura contro il Belgio e magari, come hai detto te, con un po' di tempo si riuscirà a intravedere un po'
1: Allora, pronostico.
0: luce alla fine del tour.
1: Allora, pronostico invece per te la verità, dai, Valfrido.
0: Ma la verità non penso che l'Italia farà una prestazione ancora più brutta di quello che ha fatto contro il Belgio, quindi mi sento un po' positivo, diciamo che forse, anche se di misura, forse l'Italia riuscirà a far risultato e a tornare col bottino pieno dalla Turchia.
1: Comunque la Turchia non è poi che è messa molto bene, no?
0: La Turchia è una squadra del girone europeo, diciamo normale, non è certo non è una Spagna, ma non è nemmeno un San Marino o una Malta. Quindi
1: Certo.
0: è una squadra che ha buoni giocatori. Vabbè, Yıldız è infortunato.
1: Stavo proprio per farti la domanda su
0: Esatto, sì.
1: Yıldız.
0: Yıldız, come si sa, è stato operato, quindi non sarà disponibile prima della fine anno, penso. Quindi non c'è, ma c'è Çelik, un altro giocatore della Juve, in difesa, Demiral che ha giocato anche contro la Juventus, quindi ci sono dei giocatori, Canusun, Yilmaz, che sono dei giocatori che hanno una grandissima esperienza in grandi club, quindi
1: Çanoğlu ci sarà pure o non ci sarà più?
0: la squadra lui. E poi l'arbitro è una nostra buona conoscenza che io amo moltissimo. L'inglese Oliver, il famoso Real Madrid-Juve con rigore inventato al 92esimo di
1: Ah, ho
0: Ronaldo, il
1: capito il
0: famoso 1-3
1: sarcasmo.
0: del Bernabeu, quando con la sua decisione molto affrettata di dare il rigore di espellere Buffon, vanificò una meravigliosa partita della Juventus e proprio meritava qualcosa, si meritava almeno i tempi supplementari Juventus, poi se perdeva ai supplementari, ma almeno ai supplementari li meritava, invece col suo atto di protagonismo, con la sua voglia di protagonismo, quest'arbitro ha vanificato il tutto. Va bene,
1: Vabbè,
0: passiamo.
1: passiamo. Quindi la prossima partita, oltre a quella di questa sera, sarà per...
0: Dopo Turchia e Italia, venerdì abbiamo i nostri cari cugini francesi, quindi Francia-Italia, venerdì, in terra francese e qui non diamo, come dire, giudizi affrettati, aspettiamo almeno la partita di questa sera.
1: E quindi l'altra partita sarà anche Belgio-Francia?
0: Questa sera Belgio-Francia in Belgio, sì, esatto, le due
1: Quindi
0: squadre che hanno
1: sarà
0: vinto.
1: anche lì una bella,
0: Certo, sì.
1: un scontro tra cugini, possiamo dire.
0: Sì, certo.
1: Grazie Valfrido, se hai qualche
0: Grazie a
1: cosa da
0: tutti voi.
1: aggiungere, poi se no ci
0: Beh,
1: sentiamo
0: no,
1: lunedì.
0: delusione per il pallavolo. Ti ricordo che avevamo parlato della
1: Sì!
0: pallavolo la settimana scorsa, c'era grande, perché l'Italia era
1: Attesa!
0: campione del mondo uscente, invece si è fermata contro la Finlandia, proprio non ce l'aspettavamo ai quarti di finale, l'avventura degli europei di pallavolo maschile, l'Italia sconfitta contro la Finlandia tie-break 3-2, è veramente un peccato che si aspettava almeno di salire sul podio, anche se non vince, almeno arrivare ai primi dei tre, così non è stato ed è stata una grandissima
1: E
0: delusione.
1: chi ha vinto alla fine?
0: Qui mi prendi un po' di cosa, come spesso capita quando l'Italia è eliminata, poi non seguo più,
1: Ah,
0: quindi chiedo scusa,
1: no, ma
0: ma
1: tranquillo, se non vado errato, forse sono i francesi poi che hanno vinto contro la Finlandia. Insomma,
0: mi hai
1: poi
0: dato
1: darò la
0: un'ottima
1: notizia
0: notizia.
1: correttamente ai nostri ascoltatori, giustamente. Grazie, caro Valfrido, come al solito,
0: Assolutamente.
1: grazie.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima, ha ragione. Quindi, come tutti gli italiani, una volta uscita l'Italia e poi si perde un po' il filo del campionato. Olfa Pshir sulla regia digitale ci farà ascoltare due bellissimi brani musicali, delle canzoni, insomma, veramente delle opere, grandi opere. San Giovanni con Ti ho cercato, anche famosa con il nome di Felicità, e poi Fabrizio Moro con Il senso, una bellissima canzone, però questa è una versione del 2020. Musica.
2: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici. I mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata come si cerca un'amica, nei momenti tristi, nella sua

Il senso di ogni cosa, quindi fa bellissima canzone, insomma tutta un'altra melodia di Fabrizio Moro e come abbiamo detto prima abbiamo ascoltato San Giovanni con Ti ho cercata felicità, anche quella veramente molto molto bella, chiaramente ricomincio dallo sport perché il nostro amico Valfrido Aguilone, ho detto che la Francia ha vinto, ha fatto subito la sua ricerca e mi ha mandato la foto dicendomi no ti sbagli perché è la Polonia che ha vinto la Francia in finale di voli, in realtà la Francia aveva vinto la Finlandia in semifinale, quindi io avevo fatto confusione, quindi ecco giustamente il nostro amico Valfrido ci dice e ci dà come sempre l'informazione corretta e affidata, quindi è la Polonia che ha vinto insomma questa finale degli Europei 2026. Andiamo in Tunisia per parlare di salute, perché la Tunisia e la Banca Mondiale intendono rafforzare la cooperazione nel settore sanitario con particolare attenzione allo sviluppo dei servizi, alla ricerca e all'innovazione. Lo riferisce il ministro tunisino della salute, secondo cui il ministro appunto Mostafa Fergene ha ricevuto a Tunisi il direttore regionale della Banca Mondiale per il Maghreb e Malta, e durante l'incontro il ministro ha sottolineato la necessità di accelerare l'attuazione di progetti sanitari, rafforzarne la copertura universale e garantire maggiore equità nell'accesso alle cure attraverso un migliore coordinamento e monitoraggio. Le discussioni hanno riguardato inoltre le prospettive di cooperazione nei settori della sanità digitale, dell'approccio un'unica salute, dell'industria farmaceutica, delle biotecnologie. Particolare attenzione è stata anche dedicata al sostegno giustamente alla ricerca, all'innovazione e alle start-up, nonché al collegamento tra queste attività e gli investimenti anche sui mercati africani. Secondo il ministro, la prossima fase dovrà tradurre i progetti in risultati concreti a sostegno appunto del processo di riforma del sistema sanitario tunisino. E a proposito di salute, continuiamo chiaramente, vi ricordo che il Ministero della Salute ha annunciato anche il programma ufficiale della conferenza internazionale sulla salute digitale che si terrà a Tunisi dal 29 settembre al 1 ottobre 2026. L'evento vedrà la partecipazione di alti funzionari, esperti e rappresentanti provenienti da oltre 30 paesi. La conferenza punta a definire nuove strategie, stringere partnership e individuare soluzioni per migliorare la governance e il finanziamento della sanità digitale. I temi di questo programma includono integrazione tecnologica avanzate, la telemedicina e diagnostica e la sicurezza, governance e sicurezza, chiaramente la gestione dei dati sanitari, la cibersicurezza nel settore medico, le normative transfrontaliere. Vi ricordo anche che a Hammamet si terrà dal 16 al 18 ottobre, quindi dopo 2 settimane, il primo congresso internazionale dell'Associazione Tunisina delle Scienze Biologiche e Mediche, intitolato Innovazione Scientifica in Biologia e Medicine. E l'evento riunirà ricercatori, accademici e professionisti per discutere i più recenti progressi scientifici nei settori medico e biologico, e questo programma chiaramente avrà anche i suoi diversi punti chiavi come le tecnologie avanzate, salute, ricerca clinica e la sostenibilità e biotecnologie per la valorizzazione chiaramente delle biorisorse, lo sviluppo di queste biotecnologie e biomarcatori innovativi e l'impatto dei cambiamenti climatici e delle sollecitazioni biotiche e abiotiche sull'ambiente. Tutto questo chiaramente per quello che riguarda la salute in Tunisia, che è in questo pochi giorni fa, in realtà venerdì esattamente, c'è stata anche una svolta storica per la chirurgia e la sanità pubblica in Tunisia, perché il 25 settembre appunto una squadra, un'equipe medica dell'ospedale Charles Nicolas a Tunisi, in stretta collaborazione con il Centro Nazionale per la Promozione dei Trapianti d'Organo, ha impiegato per la prima volta in Tunisia appunto il dispositivo di ultima generazione, quindi questa, che è una parola inglese non riesco a pronunciare, LifePort Kidney Transporter, quindi la nuova apparecchiatura che introduce in realtà la tecnica della perfusione ipometrica
più stabile, superando i limiti della tradizionale conservazione statica in ghiaccio, quindi che riguarda chiaramente i reni e mantengono i reni, insomma il reno è un ambiente dinamico ed ha appunto una soluzione, anche una soluzione nutritiva e a bassa temperatura. E questo successo medico segna anche un passo decisivo verso il continuo ammodernamento delle cure e offre nuove concrete speranze ai pazienti in attesa di trapianto. 15:33, sempre sulle onde di Radio Tunisi, continuiamo con la musica italiana, evidentemente, dopo queste notizie che riguardano la salute in Tunisia. Due signore, Alessandra Amoroso, che poi avremo anche Annalisa, e Madame, con un bellissimo, appena è uscito questo brano, con Madame appunto, il titolo è Amica. Ascoltiamole adesso.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Dopo tema salute andremo verso il tema economia, dopo Figeac Aero, quindi azienda francese specializzata nella subfornitura aeronautica, presente in Tunisia dal 2011 con oltre 1000 dipendenti, ha inaugurato un nuovo centro di eccellenza nel polo aeronautico di Mrira, che si trova a Benarus. L'impianto produce componenti meccanici e sottosistemi destinati principalmente Airbus Atlantic. L'evento si è svolto alla presenza di rappresentanti di GITAS, del Ministero dell'Industria, FIPA Tunisia e GIS. Vi ricordo che la struttura affianca il centro CEMIA, che è attivo anche dal 2017 e finanziato dalla cooperazione tedesca, per rafforzare la formazione in un settore tunisino in forte crescita che conta oggi circa 100 imprese e quasi 20.000 addetti complessivi. E andiamo dall'economico al turismo. In occasione della giornata mondiale del turismo, che corrisponde al 27 settembre, quindi ieri, l'ambasciata di Francia a Tunisi quindi ha evidenziato il forte legame tra i due paesi. Infatti i turisti francesi rappresentano la prima nazionalità europea in Tunisia, raggiungendo quota 1.134.400 esattamente, quindi persone o turisti nel 2025. La Francia si conferma così inoltre il principale investitore straniero e datore di lavoro nel settore turistico tunisino, con 628 milioni di dinari investiti e oltre 4.500 posti di lavoro creati, circa il 22% dell'occupazione generata da investimenti esteri diretti. A supporto della formazione professionale dei giovani, vi ricordo che anche l'Istituto francese sostiene vari programmi, tra cui oltre anche diversi altri chiaramente istituti e formazioni e cooperazioni europee, quindi sostengono vari programmi, come dicevo, tra cui il progetto Durable, che ha stanziato 100.000 euro a favore di 8 centri di formazione turistica. Chiaramente qui la Francia è prima, caro Valfrido, come vediamo. Cambiamo argomento, rimaniamo comunque nell'impiego, perché il Ministero dell'Insegnamento Superiore e della Ricerca Scientifica tunisino ha indetto un concorso per il reclutamento di 90 professori con il grado di tecnologo presso la Direzione Generale degli Studi Tecnologici. I posti sono suddivisi tra varie specializzazioni, come quella di informatica, ingegneria meccanica, economia, gestione, ingegneria elettrica e ingegneria civile. Iscrizioni online saranno aperte quindi dal 5 fino al 18 ottobre sul sito ufficiale, mentre la consegna della documentazione cartacea avverrà dal 26 ottobre al 6 novembre e la candidatura richiede anche la domanda ufficiale, la scheda delle sedi preferite, la copia del documento d'identità e titoli di studi accademici corredati da eventuali equipollenze. Ecco, questa è la parte insomma importante, insomma, per i nostri giovani professori, scherziamo. Ecco, poi giusto per ricordarvi che è stato dato anche, secondo il bollettino, cambiamo un altro argomento, parliamo di meteo, e secondo il bollettino dell'Istituto Nazionale di Meteorologia, agosto 2026, noi l'abbiamo capito da soli comunque, è risultato il mese d'agosto più caldo mai registrato in Tunisia dal 1950. La temperatura media nazionale ha raggiunto i 32,3 gradi, superando di più 3,4 centigradi la norma climatica, che è di solito 28,9, quasi 29, quindi si fanno sentire i 3 gradi per intere settimane. Temperature record, chiaramente questa ondata di calore è durata dalla terza settimana fino alla fine, a fine mese, da luglio insomma fino a agosto, ha colpito quasi tutto la Tunisia, e le massime, come dicevamo, sono oscillate appunto tra i 32,9 di Mahdia ai 43 di Tosara, portando quindi a queste più 3,7 rispetto alla media. Anche le minime chiaramente sono salite del più 3 sopra la norma. E poi quest'estate ci ha fatto capire anche che c'è un deficit idrico che ha raggiunto il 47,3%, perché le precipitazioni totali si sono fermate a 168 mm contro una media di 320, e il dato mostra appunto questo forte contrasto. E
poi chiaramente ci sono altre località dove c'è stato più pioggia rispetto ad altre. Anche i venti ad alta velocità hanno interessato specialmente il centro e il centro ovest della Tunisia, con picchi massimi toccati a Tela, dove i venti hanno raggiunto quasi 137 km, sembra proprio una Formula 1. Poi Gianduba 100 km, Siliana 97 km. E poi c'è un altro fenomeno che quest'anno abbiamo notato, che è l'umidità relativa all'aria, che noi chiamiamo chiaramente umidità, che è vapore acqueo, e si registrano lungo le coste settentrionali orientali della Tunisia, e soprattutto le città di Bizerta, Tabarka, Mehdia e Monastir, dove l'influenza marittima chiaramente mantiene l'aria satura. 15:46, sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi. Cambiamo musica, ma cambiamo un po' il ritmo, soprattutto con Bombadesh, con Mambo Salentino, e canta anche poi Madame con Volevo Capire. Musica.

Eccoci, sempre sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale. Volevo ricordare poi gli appuntamenti di questa sera, chiaramente calcistici, oltre alla Italia e alla Turchia contro l'Italia. Alle 19.45 ore tunisine ci sarà, e come aveva detto anche il nostro amico Valfrido, ci sarà anche Belgio-Francia, ma ci saranno altre partite: Lettonia-Cipro, Armenia-Montenegro, Georgia e Ucraina, quindi vicini di casa, la Svezia contro la Polonia, la Romania contro la Bosnia e l'Irlanda del Nord contro l'Ungheria. Vi ricordo anche che a Parma approfittano della situazione, quindi il Parma ha scelto Alberto Gilardino dopo insomma la risoluzione consensuale con questa, l'allenatore del Parma. Il Parma non ha fatto grandi risultati, quindi hanno deciso di cambiare insomma allenatore, quindi volevo anche condividere con voi questa notizia. Per mercoledì invece avrò un immenso piacere qui di ricevere la mia busuita per parlare della sua esposizione, quindi che è un titolo molto poi significativo, perché ci parlerà di Venezia, il paese delle meraviglie. Quindi ci sarà con lei anche la professoressa Rauda Rasgalla con me, piuttosto, perché ne parleremo un po' di La mia busuita, capiremo anche, cercheremo di capire insomma il suo percorso artistico e quello che è, i messaggi chiaramente che cerca di trasmettere, che parla perfettamente l'italiana, è italiana, mi dicono, quindi io non la conosco personalmente, però insomma ho visto che ha fatto un bel percorso, quindi se parla di Venezia vuol dire che è veneziana in un certo senso, italiana, quindi dobbiamo scoprirla e conoscerla. Questo quindi dopodomani, mercoledì. Vi saluto lasciandovi con tre belle canzoni. La prima, Siamo sorelle, in realtà cantano, sono come delle commesse, quindi per un minuto e qualche cosina parlano di quello che queste tre sorelle fanno all'interno del loro negozio, che veramente è molto un tormentone sui social. Poi Noemi con Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, anche questa insomma un tormentone di questa estate. L'ultima invece è Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, che concluderà questa trasmissione. Un ringraziamento chiaramente a Olfa Pscire per la regia tecnica. Io vi saluto, vi do appuntamento come ogni giorno dalle 15 alle ore 16 in lingua italiana. Ciao a tutti, alla prossima.